Tutto di vita dolore muta e stumba. Muso da ruta mala da dodi. Ando, veda, dumia, lafo, tido. Da roti di moredo merutino. Rezo mura.